0: del suo potere, dove ogni stella è un desiderio.
1: 5, 37 minutos.
0: In questa notte italiana.